0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopraccapi e son pie.

0: mamma, proprio magra,
1: no, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi
2: e spesso sopraccapi.

conoscenza la prima volta d'un barbitonsore. Ridatemi il ridicolo oltre che ad un rasoio. Andiamo.

0: decisa la vite, pagare a sposarla, urva mutite.
1: E io respiro.
2: Ed io moro.
1: Infine sposa io sarò d'uomo che adoro.
2: Eccellenza m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagare o sposare.
0: Bravo Don Curzio, bontà di sua eccellenza.
2: E superba sentenza.
3: In che superba?
2: Siamo tutti vendicati.
3: Io non la sposerò.
2: La sposerai.
0: Pagarlo, sposarla, le t'ha prestati 2000 pezzi duri.
3: Son gentiluomo, e senza l'assenso dei miei nobili parenti.
2: Dove sono?
3: Chi sono?
2: Lasciate ancor cercarli. Dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambino trovato?
2: L'ho perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
1: Cosa?
2: La prova!
0: Testimonio!
2: Loro le gemme e i ricamati panni, e nei più tenari anni mi ritrovarono addosso i masnadieri. Sono gli indizi veri di mia nascita illustre.
0: E soprattutto questo al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una spatola impressa al braccio destro.
2: E a voi chi disse?

Angelica ottener voglia col brando per sfuggire gli ostacoli ed i perigli, direi che chi la vuole se la pigli.

0: appetito.
1: Per dirla, mio signor, tengo appetito.
0: Iacco, i cavalieri si pascono di gloria e di duelli.
1: Cavalier, non son nato.
0: Potrai ben divenirlo.
1: No, obbligato.
2: Ove sarà?

0: Pasquale disgraziato, con questo mio padron si mangia poco. Solo parla d'amore e di passione, di morte, di velen, disperazione. Almeno qui ci fosse un'osteria, vorrei subitamente andare un poco a divertire il dente.
1: Cavaliero, che fai? Fuori quel ferro!
0: Sbagliate, mio padrone, io sono Pasquale, scudier del grande Orlando Paladino.
1: D'Orlando lo scudiero ha sì poco valore, in braccia quello oscuro, in pugna il brano, calla di la visiera, che potete pugnar!
0: In qual maniera?
1: Con lancia o spada, a piedi alla cavallo!
0: Se voi volete a pugni, faremo una partita. Così un eroe decimentar la vita.
2: Il compio Orlando dappertutto, signor, vi va cercando.
1: Ecco venuto il tempo della gloria. Andiamo presto alla zuffa, alla vittoria.
0: Sentite, dove andate?
2: A me cosa bramate?
0: Ah, sventurato. Deh, soccorrete un povero affamato!
2: Ma voi chi siete?
1: Un guerriero son io, al mio paese da tutti ero estimato.
2: Perché?
1: Perché? Perché ho viaggiato.

0: E di chi dunque?
1: Della tua Susanetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E la speranza che la nuovi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son. Questa la cura. Chi prende di te della tua scusa?
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chietati, or viene meglio. Don Basilio, mio maestro di canto, è suo factotum. Nel darmi lezione, mi ripeti ogni di questa canzone.
0: Chi? Basilio Birbante?
1: E tu

0: la madama in gioventù.
1: Susanetta, sei tu?
0: Sono io. Cosa volete?
1: Oh, cor mio, che accidente, cor vostro.
2: Cosa avete?
1: Conte, ieri perché trovò messo il gol in barbarina.

0: mai uscita, dimmi un qua sei.
1: No.
0: Guai.
1: Ah, che dissi?
0: Montane, guarda, potrei inseguirla, rapirla ancora. Vidi un buffone, si disonora la figlia e se ne ride. Urror! Urror!
1: Signor!
0: Venendo, mi vedi alcuno? Vada, dir vero!
1: Ma no, nessuno!
0: Sta ben! La porta che dà è bastione, è sempre chiusa!
1: Urror, si sta!
0: Vada, dir vero! Vada, dir vero!
2: Feeling a bit nostalgic for the 90s?
3: Ooh, yeah,
2: TuneIn has got you covered. With 90s hits, jam out to your favorite artists from the 90s,
3: ooh,
2: like
3: yeah,
2: pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: Me, baby, one more time.
2: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: bellissima!
1: Vincente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh signor Scaltro!
0: E Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa!
0: Cosa hai nato?

allora mi non capisco da se alcuno progetta e giudice scalvalre di zattere scoccato di simular, scoccato di simular, bisogna impetuar, bisogna impetuar.

questo abito addosso faccio la mia figura, vuol rimanere uritta allor che mi vedrà. Ma zitto, che qui vieni, m'ascondo qua.

quel grugno ossia faccia di diamante. M'inchino, anzi m'ossequio, con un inchino assai sprofondatissimo, e vi dico di cor, servo umilissimo. Ti piace il complimento?

0: che tutte le madame in Francia, quelle che avevano un poco di malise, mi chiamavano tutte Mon Caprice. E da Parigi? Oh caro, oh bel paese! Me ne andavo sovente ogni mattino, 100 belli a incantar col mio violino. Certo!
1: Non credo!
0: Credilo pure, oh cara, che fece tante di dolcezze morir e spasimare.
1: Ah!
0: Paci! E dal

0: presto rispondi, indegno, è qui passato il paladin di Francia, o ti do 100 calci nella pancia.
1: Signor, fra queste piante,

0: Remo, si va a ritrovar, tu mi precedi. Io la difendo ignora dall'ingiusto furor del conte Orlando, col mio natio valore e col mio brando.
1: Signor, ridar mi fate.
0: La poltrone, osi così parlar, ma non mi curo nel tuo seno macchiar questa mia spada. Potrebbe il bellicoso Rodamonte mandarti con un soffio alla Ferronte.

0: presa, per carità partite.
1: Un momento e ti lascio.
0: Oh, non ho nulla.
1: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condurmi.

0: Susanna, io ti vo far felice. Sai quanti io t'amo, a te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: Ottei!
0: Esci in alcun momento! Qui dietro mi porrò.
2: Non dice nulla.
0: Taci e cerca che parta.

0: casa e casa veduto il conte.
1: Cosa deve farne quel conte? Animo, uscite!
0: Aspettate, sentite, figro di lui cerca.
1: Uccelli cerca

0: suoi gusti io mi credi a chi preferi dovessi per amante come fan tutte quante un signor liberale prudente e saggio a Giovinastro
1: a un paggio a Cherubino
0: a Cherubino Cherubino d'amore cocci sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare
1: oh ma regno un'impostura è questa
0: con il mio cavolo chi ha gli occhi in testa e quella canzonetta ditemi in confidenza io sono un amico e da trui nulla dico e per voi per madame
1: che Dio me l'ha detto
0: a proposito figlia istruitela meglio figli la guarda a tavola si spesso e con tali immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli è una bestia
1: scelgerò e perché andate voi tra i menzogni sporcendo
0: io che ingiustizia quel che copri ovendo quel che tutti dicono

con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in La Magna 231, 100 in Francia, in Turchia.